gloria, gloria del corpo di Cinto, del ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.

Roma la più tenera, che azzurri, questa è l'unica del genere d'orina.